Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Ai, che fatica mi costa amarti, come ti amo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, eccolo qua, un altro assessore condannato per aver guidato le gare, gli appalti comunali. Ma ho letto la sentenza della Cassazione. Ho capito poco però. C'è gara, non c'è gara, c'è il reato, non c'è il reato. Incanto, non incanto.
3: Pulce, manipolare le gare, interferire nelle aste pubbliche fa scattare sempre il reato di turbata libertà degli incanti, punito dall'articolo 353 del codice penale.
2: Ah, ora ho capito. Quindi il reato scatta solo se c'è una gara. E allora eccolo l'escamotage. Faccio una gara, ma sul bando utilizzo un altro nome, non lo chiamo gara, e così non incorro nel reato. Fatta la legge, trovato l'inganno.
3: Pulce, non funziona così. Quell'assessore è stato condannato, perché se ci sono dei criteri vanno osservati, non li puoi manipolare. Qualunque sia il nome, il reato scatta ugualmente.
2: Ecco, svelato l'inganno. Prof. Michetti, ho capito. Non conta il nome, ma la sostanza.
3: Pulce, sa cosa diceva Abraham Lincoln? Potete ingannare tutti per qualche tempo, o soltanto alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per sempre.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof.
5: Radio Margherita, per la legalità.

0: Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaè. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compagni che chi li stipendi e un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette, gradito campagna.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 2 e 54 minuti. Johnny Dorelli, e penso a te.
1: Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Io lavoro.

0: sono di Bergamo Tina e anche se sono piccolo mi piace Radio Margherita perché ascolto belle canzoni in italiano. Grazie.
1: Radio Margherita, belle canzoni in italiano, anche a Spezzano della Sila.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

Johnny Hallyday è nato a Parigi il 15 giugno 1943 ed è stato un cantante e attore francese. Considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese, ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Nel 1956 intraprese la carriera di cantante. Negli anni successivi si avvicinò professionalmente al nuovo rock and roll proveniente dagli USA. Nel marzo 1960 pubblicò il suo primo disco, Hello Johnny. In oltre 50 anni di attivissima e instancabile carriera, con un repertorio che spaziava dal rock al blues, fu un'icona della musica mondiale. Cantò diverse volte in italiano. Il suo successo maggiore in Italia fu Quanto t'amo, Que je t'aime. Johnny Hallyday tradusse in francese alcuni brani di Adriano Celentano. Molti furono i suoi concerti indimenticabili, come quello ai piedi della Torre Eiffel assieme ai Rolling Stones. Duettò anche con i cantanti italiani Zucchero Fornaciari e Laura Pausini. È stato sposato dal 1965 al 1980 con la cantante Sylvie Vartan. Poi si sposò altre due volte. Johnny Hallyday muore a Marne-la-Coquette in Francia il 5 dicembre 2017, all'età di 74 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Johnny Hallyday ricordiamo Il mio problema, Ave Maria e Maintenant, Quanto t'amo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Johnny Holiday.
0: Radio Margherita, per la memoria. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
2: Mia Martini, Uomini Farfalla.

satellite che nello spazio non si fa mai vedere. Sei il finale più bello di un film che vorrei rivedere ancora. E non chiedermi niente, capirò con il tempo. Sei la cosa più bella che ho e che mi sia capitata.

0: Italiana presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Luca Di Risio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Luca Di Risio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fragole, ciliegie e miele. Per le mie mani. Sparirò.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 3 e 38 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Beauty. Perdonami.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Quando rallenti, metti al volante la sicurezza. Non superare i limiti di velocità. La fretta può attendere, la prudenza no.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Mattia Bazzar.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Noemi,

0: Laura Pausini, Amori infiniti.
1: Niente a che fare con noi. È questo amore che assomiglia di più a una sfida, ma la distanza che c'è, questa diversità,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 3 e 53 minuti. Mida, canzone d'amore.
1: E se fossi un pittore?

0: Io ascolto Radio Margherita perché niente, perché la mattina se l'accendo appena sveglio e poi non riesco più a scendere dal letto perché sto troppo bene. Sì, è vero, Radio Margherita mi piace per due motivi: perché è forte, doppiamente forte.
1: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
0: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

0: uno dopo l'altro, gli sportelli dei vagoni sono chiusi con impeto. Forse penso a un viaggiatore fantastico dal ferro destino che ormai, senza rimedio, porterà via lui e i suoi compagni nelle tenebre. La locomotiva fischia. Colpi violenti scoppiano di vagone in vagone sino all'ultimo. Il convoglio va lentamente sotto l'ampia tettoia, esce dalla luce dei fanali nell'ombra della notte, dai confusi rumori della grande città, nel silenzio delle campagne addormentate. Si svolge sbuffando, mostruoso serpente tra il labirinto delle rotaie, sinché, trovata la via, precipita per quella e urla. Tutto battiti di indovinare che cosa pensasse poi quel viaggiatore fantastico, rapito tra i fiotti di fumo, stormi di faville, oscure forme di alberi e di casolari. Forse studiava il senso riposto dei bizzarri ed incomprensibili geroglifici ricamati sopra una borsa di viaggio ritta sul sedile di fronte a lui. Poiché vi teneva fissi gli occhi, di tanto in tanto muoveva le labbra, come chi tenta un calcolo, e quindi alzava le sopracciglia come chi trova di riuscire all'assurdo. Erano già passate alcune stazioni quando un nome, gridato, ripetuto nella notte, lo scosse. Una folata d'aria fresca gli disperse le fila sottili del ragionamento. Il convoglio era fermo e lo sportello aperto. Egli discese in fretta. Era il solo viaggiatore.
1: «Signore!» disse una voce rauca e vibrata. «È lei che va dai signori del palazzo?»
0: Questa domanda gli fu tratta a bruciapelo da un uomo che gli si piantò di fronte con la sinistra al cappello e una frusta nella destra.
1: «Ma, oh, perbacco!» disse colui grattandosi la nuca. «Chi deve essere allora?»
0: «Ma come si chiamano questi signori del palazzo?»
1: «Ecco, vede, da noi si dice signori del palazzo, non si dice altro. Per esempio, a dire così per un 10 miglia tutto all'ingiro, capiscono. Lei, mettiamo, viene da Milano e allora è un'altra storia. Queste sono sciocchezze, io lo so benissimo il nome. Adesso, fidalo, noi povera gente non abbiamo tanta memoria. E poi un nome tanto fuori di proposito.
0: Sarebbe a dire...
1: Aspetti, aspetti. Lei taccia e non mi confonda. Ehi, della lanterna!»
0: Un guardiano si avvicinò lentamente con le braccia penzoloni, facendo dondolare la sua lanterna a fior di terra.
1: «Non bruciarti i calzoni, che Vittorio non te li paga!» disse il giovanotto di poca memoria. «Tira su quell'empiastro di una lanterna! Qua, prestamela un momento!»
0: E dato piglio alla lanterna, la sbatté quasi sul viso al forestiero.
1: «Ah, è lui! È lui! È lui, tale quale come mi hanno detto! Un giovinotto, occhi neri, capelli neri, nera, mica male anche la faccia! Bravo signore! Ma chi ti ha detto? Lui, il signore, il conte! Oh diavolo!» pensò colui. «Un uomo che non ho mai visto e che mi scrive di non avermi mai visto!» «Toh!» esclamò l'altro lasciando cadere la frusta e cacciandosi la mano in tasca. «Proprio vero che più asino di così la mia vecchia non mi poteva fare neanche a volere. Il signor conte non mi ha dato un coso per farmi riconoscere. Ciao, vecchio!»

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Antonio Fogazzaro. Malombra.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Wes, ti ho inventata io.

0: If you work, you will rise higher.
1: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
0: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 4 e 53 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche fin dal mattino. Piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno insieme. Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se brucia, si raffredda. La risposta è la lampadina.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Francesco Renga, insieme grandi amori.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Bada Bambina. Si sono confrontati oggi Wes e Little Tony.
1: Confronti. Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta. Oggi è l'onomastico di Violante. Il nome ha origine latina e significa simile alla viola. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 maggio del 1889, durante l'Esposizione Universale di Parigi, la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico. Lo scioglilingua di oggi è: al pozzo dei pazzi c'era una pazza che lavava pizzi e pezze. Andò un pazzo, prese la pazza e buttò nel pozzo la pazza, i pizzi e le pezze. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a metà. Ed ora, l'aforisma del giorno. Versiamo lacrime per annaffiare un sentimento che non germoglierà mai. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte. Adesso l'indovinello del giorno. Cosa fanno una Kawasaki, una Suzuki e una Yamaha in riva al mare? La risposta è: aspettano l'onda. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Proverbio del litorale abruzzese: tir chiù nu pele di coc pil na mond che na coppie di vuove pil na ball. Traduco: tira più un pelo di donna in salita che una coppia di buoi in discesa.
2: Giorgia Golpe.
3: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: Le parole feriscono quanto i pugni. Fermiamo il bullismo tra i banchi di scuola. Nessun bambino dovrebbe avere paura di andare a scuola.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Gigi D'Alessio, non dirgli mai.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni,

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alfredo Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania, Francesco Daniele di Calascibetta, in provincia di Enna, Graziella Ferruggio di Dolce Acqua, in provincia di Imperia, Sebastiano Bonato di Campolongo sul Brenta, in provincia di Vicenza, Sara Meli di Palermo e Martino Bruni di Martina Franca, in provincia di Taranto.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Giuseppe da Sarno, il mio proverbio è: quando sono contenti i soldati, vanno ritti e scoppettati. Tramutato, quando una persona è felice, neanche le pallottole lo possono colpire. E forza Radio Margherita.
4: Umberto da Cosenza. Aramis un ci va il casino suo, alla cantina ci va piano piano. A fare le cose che non mi piace ho problemi, a fare le cose che mi piacciono sono sempre disponibile, anche se piano piano.
5: Ciao, sono Maurizio da Napoli. Il proverbio che vi propongo è: o sparagna non è mai guadagna, cioè il risparmio non è mai un guadagno.
6: Consiglio e chiamo dalla provincia di Lecce. Il mio proverbio che vi faccio ascoltare adesso è un pochettino corto, però è molto significativo. E cioè, quegghi l'acqua quando chioe, significa conserva l'acqua quando piove.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Johnson Righeira. Chi troppo lavora?

0: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Biagio Antonacci.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con. Buongiorno con Biagio Antonacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Che fretta c'è, Iris, Mio fratello, Non tentarmi, Non vivo più senza te e Quanto tempo è ancora.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Caterina Cattolini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 6:31.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta,

0: Tiziano Ferro. Sono un grande.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Enrico Nigiotti, buonanotte.
1: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, si teme un'escalation nello stretto di Hormuz, giornata di fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran, ma secondo il capo del Pentagono Hegseth la tregua con l'Iran continua. E tra nuove tensioni diplomatiche inizia domani la missione a Roma del segretario di Stato americano Rubio, che sarà in Vaticano giovedì. Oggi l'ennesimo attacco frontale di Trump, il Papa ha detto sta mettendo in pericolo molti cattolici. A Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi in 2000 a Santa Giustina per i funerali, il ricordo dell'ex presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.
2: Parlava di cose molto importanti, riusciva a farlo in maniera molto efficace e riusciva a stimolare la comprensione e non la compassione della gente. Questa è una cosa molto importante.
1: Il cinema è il cammino del paese tra libertà e futuro, così il presidente Mattarella al Quirinale, la cerimonia di presentazione dei candidati ai premi Davide Donatello. Il capo dello Stato ha ribadito il valore del cinema italiano come patrimonio collettivo. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: sarà.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
2: Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alfredo Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania, Francesco Daniele di Calascibetta, in provincia di Enna, Graziella Ferruggio di Dolce Acqua, in provincia di Imperia, Sebastiano Bonato di Campolongo sul Brenta, in provincia di Vicenza, Sara Meli di Palermo e Martino Bruni di Martina Franca, in provincia di Taranto. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Emma Chaplin, favola breve.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Carla e chiamo da Genova. Vorrei ricordare a tutte le mamme che desiderano allattare che in Italia esiste un'associazione che gratuitamente, con un sito pienissimo di informazioni, può aiutarle a trovare le informazioni che non trovano da altre parti. L'associazione si chiama La Lece League e il sito è www.lllitalia.org. Grazie.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 7 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta.
2: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: del sorriso.
1: Le persiane, per loro natura, sono portate ad aprirsi verso l'esterno. Sono gli iraniani che spesso non glielo permettono.
0: L'angolo del sorriso.
1: Una donna ha bisogno di un uomo come un pesce di una bicicletta.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare è il primo passo per aiutare. La salute mentale è importante a ogni età. I pensieri pesanti non si vedono, ma si possono condividere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Nico e i Gabbiani. Parole.

0: un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Piero Allegrini, Amore, Amore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Chiesa è da sempre contraria alle armi nucleari, così il Papa ieri sera ha replicato agli ultimi attacchi di Trump.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
1: Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il Papa non si discute, si ascolta, così Salvini dopo gli ultimi attacchi lanciati da Trump contro Leone XIV. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Il 6 maggio 1976 il Friuli Venezia Giulia veniva devastato da un terremoto di magnitudo 6.5 Richter, 990 i morti e oltre 3.000 i feriti provocati dal sisma. Oggi a Gemona le celebrazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Olly e Angelina, per due come noi.
4: Per due come noi. Non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: nessuno.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 7 e 55 minuti.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alfredo Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania, Francesco Daniele di Calascibetta, in provincia di Enna, Graziella Ferruggio di Dolce Acqua, in provincia di Imperia, Sebastiano Bonato di Campolongo sul Brenta, in provincia di Vicenza, Sara Meli di Palermo e Martino Bruni di Martina Franca, in provincia di Taranto.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il tempo si mantiene piuttosto instabile anche mercoledì alla centro-nord per il transito di umide correnti atlantiche fin dal mattino. Piogge, rovesci, acquazzoni anche temporali, localmente di forte intensità tra Liguria, Toscana e Valpadana, in transito verso est. In giornata qualche apertura, specie sulle pianure, ma poi si riformano acquazzoni e temporali sparsi anche tra pomeriggio e sera. Meno coinvolto il versante adriatico, seppur con qualche piovasco a carattere regolare in transito. Al sud invece tempo più asciutto, anche con delle schiarite, seppur transitano annuvolamenti a carattere irregolare. Venti in rinforzo di scirocco, mari generalmente mossi o molto mossi. Temperature piuttosto miti, specie al centro-sud, dove si toccano anche i 24-25 gradi, mentre al nord i valori rimangono più contenuti, non oltre i 20. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Agopuntura. Agopuntura. Significato: antico metodo di terapia orientale consistente nell'infiggere aghi in particolari punti del corpo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Diapositiva. Diapositiva, da dia e positiva. Significato: pellicola. Intelaiatura che viene proiettata su uno schermo, fornendo così le immagini fotografiche.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ingozzare. Ingozzare. Significato: come verbo transitivo, mandare nel gozzo, ingoiare con grande rapidità. In senso figurato, sopportare, tollerare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sporadico. Sporadico. Dal latino sporadicus, a sua volta derivato dal greco sporadikos. Significato: che si rivela solo di tanto in tanto.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Deborah Jurato. Evidente.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Filippo da Palermo. Vorrei dare un consiglio a tutti i ciclisti di dotare le proprie bici di luci anteriori e posteriori. La sera diventa un pericolo. Questo consiglio potrebbe salvarvi la vita, considerando oltretutto la poca illuminazione delle nostre strade.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 8 e 21 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 6 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta. Oggi è l'onomastico di Violante. Il nome ha origine latina e significa simile alla viola. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 6 maggio del 1889, durante l'Esposizione Universale di Parigi, la Torre Eiffel viene ufficialmente aperta al pubblico. Lo scioglilingua di oggi è: al pozzo dei pazzi c'era una pazza che lavava pizzi e pezze. Andò un pazzo, prese la pazza e buttò nel pozzo la pazza, i pizzi e le pezze. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Non prendertela se ti considerano mezzo scemo. Si vede che ti conoscono solo a metà. Ed ora, l'aforisma del giorno. Versiamo lacrime per annaffiare un sentimento che non germoglierà mai. Il consiglio della nonna di oggi è: per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.

0: recitato dai nostri ascoltatori.
1: Proverbio del litorale abruzzese: tir chiù nupele di coc per na mond che na coppia di uova per na ball. Traduco: tira più un pelo di donna in salita che una coppia di buoi in discesa.
2: Giuli e 13 Pietro. Qui piangono tutti.
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Chiesa è da sempre contraria alle armi nucleari, così il Papa ieri sera ha replicato agli ultimi attacchi di Trump.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
1: Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il Papa non si discute, si ascolta, così Salvini dopo gli ultimi attacchi lanciati da Trump contro Leone XIV. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Il 6 maggio 1976 il Friuli Venezia Giulia veniva devastato da un terremoto di magnitudo 6.5 Richter, 990 i morti e oltre 3.000 i feriti provocati dal sisma. Oggi a Gemona le celebrazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: perché. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 8 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alfredo Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania, Francesco Daniele di Calascibetta, in provincia di Enna, Graziella Ferruggio di Dolce Acqua, in provincia di Imperia, Sebastiano Bonato di Campolongo sul Brenta, in provincia di Vicenza, Sara Meli di Palermo e Martino Bruni di Martina Franca, in provincia di Taranto. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Tiziano Ferro. Meritiamo di più.
2: A volte mi ripeto, non è niente. Chi guarda il mondo con un fare indifferente, quegli sguardi giudicanti, li ho incontrati pure io.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
0: Radio Margherita, per la libertà. Tagagi e Ketra, featuring Lorenzo Fragola e Arisa. L'esercito del selfie.

0: Sergio Endrigo, io che amo solo te.
1: C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Piero Calamandrei? Gli avvocati non sono né giocolieri da circo né conferenzieri da salotto, perché la giustizia è una cosa seria. Sa cosa diceva Marcel Proust? Nelle separazioni soltanto chi non è davvero innamorato sa dire le cose più tenere. Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Una rosa non ha bisogno di prediche, si limita a diffondere il proprio profumo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Giorgia e Blanco, la cura per me.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Fabio Concato, Domenica Bestiale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Malala, premio Nobel per la pace.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: A nord del Pakistan c'è una valle così ricca di acqua e di vegetazione da ricordare il giardino dell'Eden. Montagne, cascate di acqua cristallina, prati fioriti, frutteti e miniere di smeraldi che negli anni hanno attirato popoli da tutta l'Asia. Nulla che faccia pensare alla guerriglia dei talebani che nel 2007 l'ha invase. Vennero chiuse le scuole, proibita ogni forma di divertimento, imposto il burka alle donne. Malala nasce in questa terra, la Valle dello Swat, nel 1997. Ha vissuto sulla propria pelle la negazione dei suoi diritti e fu costretta a lasciare la sua casa e a rifugiarsi con la sua famiglia in un'altra città. Ma ancora in fuga, Malala si appassiona al giornalismo e nel 2008 diventa corrispondente in incognito per la BBC Urdu, documentando le condizioni di vita in Pakistan e le limitazioni quotidiane per donne e bambini. Nel 2011 Malala riceve dal governo pakistano il premio Nobel per la pace. I talebani ormai si sono ritirati in zone isolate e la sua famiglia può rientrare nella città natale, dove lentamente ripartono tutte le attività e le ragazze possono tornare a scuola, che raggiungono ogni giorno a bordo di un furgone telonato. Ma il 9 ottobre 2012 un ufficiale intima lo stop all'autista per un controllo di routine. Nel frattempo un uomo armato sale dalla parte delle ragazze chiedendo chi sia Malala. Nessuna risponde, ma le bambine più piccole si girano istintivamente a guardarla e l'uomo spara più volte nella sua direzione. Alcune bambine restano ferite e Malala viene colpita alla testa. Viene trasportata in gravi condizioni all'ospedale più vicino e il premier pakistano la fa portare con un elicottero all'ospedale di Birmingham in Inghilterra. Qui Malala sopravvive, dal letto dell'ospedale continua a studiare e riceve migliaia di lettere di incoraggiamento da parte di tutto il mondo. Nel dicembre 2012 il presidente pakistano annuncia la creazione di un fondo in onore di Malala di 10 milioni di dollari destinati all'educazione. Malala riceve altri premi e riconoscimenti internazionali e nel 2015 apre una scuola in Libano per i rifugiati siriani. Nel 2020 si laurea all'Università di Oxford in filosofia politica, mantiene il suo impegno politico e nel 2021 annuncia una nuova collaborazione professionale con la Apple per un format digitale dove crea storie per ragazze, disponibili in più di 20 lingue.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Malala, premio Nobel per la pace.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: malinconia.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Ai, che fatica mi costa amarti, come ti amo.

0: Radio Margherita, per la saggezza. Vasco Rossi, Vita spericolata.
1: E poi ci troveremo come le stars a bere del whisky al Roxy Bar. Voglio la vita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Anna da Siracusa. Volevo lasciare il mio pensiero. Chi non ricorda il bene passato è già oggi un vecchio, sappiatelo. Ciao Radio Margherita, un bacio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 9:57.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alfredo Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania, Francesco Daniele di Calascibetta, in provincia di Enna, Graziella Ferruggio di Dolce Acqua, in provincia di Imperia, Sebastiano Bonato di Campolongo sul Brenta, in provincia di Vicenza, Sara Meli di Palermo e Martino Bruni di Martina Franca, in provincia di Taranto.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Irene Grandi. Guarda,

0: Radio Margherita Notizie.
1: Papa Leone ha replicato ieri sera a Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista televisiva. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari. Milano in avvio guadagna lo 0,9%, il calo invece lo spread BTP Bund, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia questa mattina il governo ucraino. Mondo del calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalozzi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio all'Inter. Dal 78 all'84 vinse uno scudetto e una Coppa Italia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

niente da temere. Rosa, nei tuoi regni liberi.

ieri. Rosa da scolpire. Nei

0: sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV sintonizzandoti sul canale 825.
3: 825.
2: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio Margherita.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola?

e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo, ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 10 e 25 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Roques e la pioggia che va. Sotto una...

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, eccolo qua, un altro assessore condannato per aver guidato le gare, gli appalti comunali. Ma ho letto la sentenza della Cassazione. Ho capito poco però. C'è gara, non c'è gara, c'è il reato, non c'è il reato, incanto, non incanto.
3: Pulce, manipolare le gare, interferire nelle aste pubbliche, fa scattare sempre il reato di turbata libertà degli incanti, punito dall'articolo 353 del Codice Penale.
2: Ah, ora ho capito. Quindi il reato scatta solo se c'è una gara. E allora, eccolo l'escamotage. Faccio una gara, ma sul bando utilizzo un altro nome, non lo chiamo gara, e così non incorro nel reato. Fatta la legge, trovato l'inganno.
3: Pulce, non funziona così. Quell'assessore è stato condannato, perché se ci sono dei criteri vanno osservati, non li puoi manipolare. Qualunque sia il nome, il reato scatta ugualmente.
2: Ecco, svelato l'inganno. Prof. Michetti, ho capito. Non conta il nome, ma la sostanza.
3: Pulce, sa cosa diceva Abraham Lincoln? Potete ingannare tutti per qualche tempo, o soltanto alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per sempre.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Mal, tu sei con me.
5: Ti porto in me, dentro ogni mio pensiero. Da quando sto con te, mi sento più leggero.
6: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Salve a tutti, Miriangela dalla Puglia. Io vorrei dare solamente un consiglio per quanto riguarda l'inquinamento, visto il surriscaldamento, l'effetto serra e l'aria purtroppo irrespirabile. Vorrei dire che secondo me aumentare gli spazi verdi in tutti i comuni, in tutti i paesi, sia una politica da adottare, quindi una manovra molto buona per ossigenare di più, e secondo me ne vale veramente la pena, e quindi pensiamoci. Niente, grazie a Radio Margherita di questa opportunità. Arrivederci.
2: Federico Stragà. È così.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Papa Leone ha replicato ieri sera a Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista televisiva. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, il calo invece lo spread BTP Bund che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia questa mattina il governo ucraino. Mondo del calcio in lutto, è morto a Brescia Evaristo Beccalozzi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio all'Inter, dal 78 all'84 vinse uno scudetto e una Coppa Italia. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Alfredo Quattrocchi di Riposto, in provincia di Catania, Francesco Daniele di Calascibetta, in provincia di Enna, Graziella Ferruggio di Dolce Acqua, in provincia di Imperia, Sebastiano Bonato di Campolongo sul Brenta, in provincia di Vicenza, Sara Meli di Palermo e Martino Bruni di Martina Franca, in provincia di Taranto. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Simone Frullo. Niente di buono.

0: piace, mi piace. Questo va bene.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo. Il Trump del tira e molla ha questa notte deciso di sospendere l'operazione di scorta delle navi lungo lo stretto di Hormuz. Perché? Perché, dice il presidente americano, ci sono forti progressi nei negoziati. Boh, la cosa più probabile è che appunto il capo della Casa Bianca abbia visto la opportunità e la necessità di stoppare questa pericolosa emissione che avrebbe portato quasi inevitabilmente poi a una recrudescenza delle ostilità, anche perché una nave portacontainer francese, ad esempio, poche ore fa è stata di nuovo colpita nello stretto. Ma ancora di più, secondo me, entra anche un altro aspetto. Tra poche settimane il leader americano dovrà andare in una visita ufficiale importantissima a Pechino a incontrare Xi Jinping. E si sa quanto siano importanti le relazioni tra Stati Uniti e Cina in questa fase, sono le due grandi potenze globali. Ebbene, la Cina poche ore fa, attraverso un incontro tra il suo ministro degli esteri e quello iraniano Araghchi, ha di nuovo riaffermato non solo la stretta alleanza strategica, il partner affidabile più forte è la Cina per l'Iran, ma anche chiesto un'immediata e definitiva cessazione delle ostilità nel Golfo Persico. Come dire, non scherziamo, noi siamo su questa linea e siamo con l'Iran. Poi fate quello che volete. E quello che volete per Trump in questo momento è avere un grande successo nella visita a Pechino. Quindi
1: ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Fabrizio De André, la ballata dell'amore cieco. Un uomo.

vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 820.

0: telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Enzo, chiamo da Napoli. L'acqua. Però già parlava l'Austria della Cina sull'acqua. Cioè praticamente noi dobbiamo essere come l'acqua noi. Cioè noi dobbiamo essere praticamente che quando troviamo flessibili, adattabili, quando troviamo un ostacolo non ci dobbiamo andare incontro, ma ci dobbiamo adattare, piegare, come quando soffia il vento, no? Ci dobbiamo la stessa direzione delle piante. Se non ci spezziamo, se siamo rigidi. Poi l'acqua è pura, cristallina, limpida, quindi non dobbiamo dire bugie. Poi se tu trovi un ostacolo va sempre avanti, quindi è perseverante, per quante dighe gli metti va sempre avanti, è perseverante, si elimina, e quindi adattabile, perseverante, cristallina.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Bada Bambina. Si sono confrontati oggi Wes e Little Tony.
1: Confronti.
2: Nick Luciani, un vecchio senza nome.
0: All'angolo di questa strada, fra cartoni e stracci, pelle sulla terra, vivo io.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 11 e 29 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda Beata Violante Pelletta.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

Johnny Hallyday è nato a Parigi il 15 giugno 1943 ed è stato un cantante e attore francese. Considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese, ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Nel 1956 intraprese la carriera di cantante. Negli anni successivi si avvicinò professionalmente al nuovo rock and roll proveniente dagli USA. Nel marzo 1960 pubblicò il suo primo disco, Hello Johnny. In oltre 50 anni di attivissima e instancabile carriera, con un repertorio che spaziava dal rock al blues, fu un'icona della musica mondiale. Cantò diverse volte in italiano. Il suo successo maggiore in Italia fu Quanto t'amo, Que je t'aime. Johnny Hallyday tradusse in francese alcuni brani di Adriano Celentano,

Ci furono i suoi concerti indimenticabili, come quello ai piedi della Torre Eiffel assieme ai Rolling Stones. Duettò anche con i cantanti italiani Zucchero Fornaciari e Laura Pausini. È stato sposato dal 1965 al 1980 con la cantante Sylvie Vartan. Poi si sposò altre due volte. Johnny Hallyday muore a Marne-la-Coquette in Francia il 5 dicembre 2017, all'età di 74 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Johnny Hallyday ricordiamo Il mio problema, Ave Maria e Maintenant, Quanto t'amo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Johnny Holiday.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Miu, quando nessuno ci vede.

0: Avere un animale è una scelta, prendersene cura è un dovere. L'amore che dai a un animale torna sempre indietro.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Lucio Battisti, per noi.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
2: Sono tesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, a confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 12 e un minuto.

Allora, io ascolto Radio Margherita perché mi piace e perché è una radio emozionante. Allora, io innanzitutto mi chiamo Nicola e Daniele e chiamo Dalicata. Radio Margherita è davvero una radio che trasmette emozioni vere dal profondo del cuore. Grazie a tutti, un bacio davvero

0: cancelliere tesoriere si proceda. L'ammontare, considerate gli annessi e connessi, e dopo aver decurtato l'IVA, l'ILOR, le tasse di riscossione, di contrazione, di ebollizione, è esattamente di
1: 3 monete.
0: Mi sembra in verità un congruo compenso, e credo che tutti siano soddisfatti, perché è fuori dubbi.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Acid, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Marcella, io domani.
3: Io domani glielo dico che non l'amo più. Gli confesso che al suo posto ora ci sei tu.

0: Joevan, ma bene.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 12 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Bobby Solo. Gelosia.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore. Come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
2: Sono tesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, a confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Angelo da Siracusa, guardia giurata. Volevo segnalare, ma può essere che non c'è nessuno che guarda i nostri contratti? Nessuno in Italia che guarda i nostri contratti. Lavoriamo di sabato, di domenica, notti, 12 ore, per 45 euro al giorno armati, dunque correndo il rischio e di tutto e più. Meditate, gente, guardia giurata che guadagna 45 euro al giorno e lavora tutte le feste, sabato, domenica. Non ci sono feste per noi, non c'è neanche la vita sociale per 45 euro al giorno, che in Italia guardino i nostri contratti. Grazie, Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 12 e 55 minuti.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio preferita.
5: La tua radio preferita.
6: Matteo Romano. Concedimi.

0: persi dentro a questo loop.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

Buongiorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora. Riccardo Cocciante. Se stiamo insieme.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Luca Di Risio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Luca Di Risio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fragole, ciliegie e miele. Per le mie mani. Sparirò.
2: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Alessia e chiamo da Milano. Volevo fare un appello ai GISA di Milano, ai vigili urbani. Invece di dare le multe a chi magari parcheggia un istante la macchina per una consegna di un documento, oppure perché ha un faro rotto, come è capitato all'ascoltatore stamattina che ho sentito di Firenze, e becca una multa di 80 euro e vengono scalati i punti della patente, date piuttosto delle multe salate alle persone che usano la bicicletta in modo improprio, andando sui marciapiedi, sfrecciando letteralmente, rischiando di buttare a terra i passanti, i bambini, gli anziani, cani e gatti. Per cortesia, vigilate di più sulle nostre strade, sulla sicurezza dei pedoni, perché il marciapiede è di tutti. Per il resto ci sono le piste ciclabili e la strada. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13 e 24 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Alessandra Becelli. Solo una bugia.
1: Sei fermo sul divano con i miei sogni in una mano. Io mi consiglio.

0: Benvenuto, benvenuto come ogni giorno, il Cavaliere Pignatella è con noi come sempre per commentare le notizie del giorno. Buongiorno Cavaliere.
1: Allora io saluto a tutti quanti e oggi particolarmente gli amici di Gallipoli.
0: Gallipoli e tutti gli altri, Cavaliere, come mai proprio Gallipoli?
1: C'è un motivo, perché io a Gallipoli ho un cugino di Gallipoli.
0: Ah, un cugino a Gallipoli, non lo sapevo. Ma come si chiamano gli abitanti di Gallipoli, Cavaliere?
1: Galliani.
0: Galliani?
1: Galliani, infatti molti sono melanisci perché sono vicino a Galliani.
0: Vabbè, Cavaliere, andiamo avanti. Ecco, con uno spunto ci scrive il signor Raffaele da Aversa, in provincia di Caserta, e scrive a lei, Cavaliere Pignatella, anzi lo chiama maestro addirittura, perché Raffaele, nostro ascoltatore di quella zona, vuole ascoltare da lei, dal saggio Cavaliere, un commento sulle movide serali. Cavaliere, cosa sono le movide serali? O meglio, glielo anticipo io, poi lei fa il commento. Per movida, come lei sa, un termine nuovo che è entrato nella lingua italiana un po' da qualche anno, è una situazione di animazione, di divertimento, di vita notturna giovanile all'interno di una città dove si riuniscono i giovani d'oggi. Cavaliere, un suo commento sulla movida.
1: Dunque, praticamente la vera verità è che questi poveri ragazzi sono poveri, questi
0: perché
1: ragazzi
0: sono poveri
1: perché si riuniscono in questi luoghi, perché sono

0: preoccupate, perché se lavorassero non sarebbero lì. Se volessero che si divertire, sarebbero dentro la discoteca, sarebbero dentro il cinema, ma sono fuori, sono in mezzo alla strada. Cioè, perché? Perché aspettano quello che viene col pulmino e la carica sopra il pulmino, andiamo a lavorare.
1: Questa è la tua opinione, noi andiamo avanti con le notizie, quelle vere. Parliamo voltando pagina dello scandalo, a vedere che in questi giorni è sulla bocca di tutti, e dico sulla bocca perché stiamo parlando di qualcosa che mangiamo, è la famosa mozzarella di bufala. Si dice che il presidente di un consorzio è stato, come dire, sorpreso ad alterare la quantità del latte di bufala che deve essere presente nella famosa mozzarella, e si parla di annacquamento, e quindi è in Campania in atto una guerra sulla mozzarella. Mi commenti questa notizia.
0: Queste persone sono innocenti e queste persone hanno ragione, perché l'hanno detto prima, l'hanno scritto sopra le mozzarella, c'è scritto questa è una bufala, ma lo dicono tranquillamente, c'è latte, no, è come le sigarette. Nelle sigarette cosa c'è scritto? Questo fumo uccide, la gente lo sa e se la compra lo stesso. Nelle mozzarella che c'è scritto? Attenzione, questa è una bufala, la gente lo sa e se la compra lo stesso. Quindi la colpa non è praticamente dei presidenti, la colpa è dei cittadini che non sanno leggere.
1: Bene, quindi come dire, c'è stato questo avvertimento, c'è da quindi in effetti una bufala e la gente non se ne accorgeva, per cui non ha niente da recriminare.
0: Non può recriminare perché è stata avvertita prima.
1: Cavaliere, ma la bufala chi è poi come animale? Com'è? Chi è il bufala?
0: Allora, come la cavalla è la moglie del cavallo, come l'asino è la moglie dell'asino, la bufala è la moglie del bufalo.
1: Sì, il bufalo è la bufala.
0: È logico.
1: Qual è la differenza, diciamo, fisica?
0: E dunque che praticamente la bufala, essendo femmina, ha le tette di bufala.
1: E quindi qual è il verso, verso usuale? Fa così. Il bufalo invece?
0: Perché è più maschio, infatti si trova in America. Famose bufale, Buffalo Bill, Buffalo John, Buffalo Jet. Nell'America producono questi bufale e si vede nei film. E praticamente le femmine invece fanno le mozzarelle.
1: Io la invito, se le vuole, a ripresentarsi puntualmente domani allo stesso orario, sempre qui a Radio Margherita.

0: vi dà appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.
1: Cigo. Distrazione mentale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maurizio, telefono da Roma. Volevo lasciare un appello a questa meravigliosa Radio Margherita. Nelle nazioni ricche la gente mangia troppo e ingrassa e poi paga cifre esorbitanti ai cosiddetti istruttori di yoga nella speranza di dimagrire. Le persone cercano di ridurre il peso superfluo servendosi di tutte queste ginnastiche artificiali. Non capiscono che basterebbe nutrirsi di verdura, di frutta o di cereali per non ingrassare. Si ingrassa quando si mangia troppo voracemente e quando si mangia la carne. Le persone troppo golose soffrono di diabete, di eccesso di peso, di disturbi cardiaci e via dicendo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 13 e 56 minuti.
3: Baby K e Giusy Ferreri. Roma, Bangkok.
4: Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Sai, non importa il trucco, la bellezza è in testa. Yo!

0: Margherita Notizie.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
2: Sono tesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, a confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.
1: Jacopo. Solamente mia.
2: Sei quella cosa che non so spiegare.

0: l'indovinello del giorno.
1: È del tutto normale che sia rotta. La risposta è la rotta, la direzione della nave.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Fausto Leali. A chi?

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Con Radio Margherita la musica non smetterà, solo musica italiana, la nostra passione.
3: Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Andrea, chiamo da Firenze. Il telefono per rispondere a quel amico ascoltatore che chiamava da Milano e fa l'artista dei pullman per i turisti e si lamentava del fatto che per entrare nelle città d'arte come Venezia, Roma e Firenze bisognava pagare i pullman 200, 300, 400 euro. A Firenze infatti costa 400 euro l'ingresso per i pullman, proprio per disincentivare l'ingresso di questi pullman che intasano il traffico e fanno turismo mordi e fuggi. C'è un bel, grande, bel parcheggio scambiatore a Scandicci, nel comune accanto di Firenze, dove la gente potrebbe essere scaricata lì perché c'è la fermata del tram che in 15 minuti arriva in centro a Firenze. Così si decongestiona il traffico cittadino, loro in 15 minuti sono in centro e sono pure vicini poi per ripartire l'autostrada.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 14 e 26 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Antonio Fogazzaro, Malombra.

0: uno dopo l'altro, gli sportelli dei vagoni sono chiusi con impeto. Forse penso a un viaggiatore fantastico dal ferro destino che ormai, senza rimedio, porterà via lui e i suoi compagni nelle tenebre. La locomotiva fischia. Colpi violenti scoppiano di vagone in vagone sino all'ultimo. Il convoglio va lentamente sotto l'ampia tettoia, esce dalla luce dei fanali nell'ombra della notte, dai confusi rumori della grande città, nel silenzio delle campagne addormentate. Si svolge sbuffando, mostruoso serpente tra il labirinto delle rotaie, sinché, trovata la via, precipita per quella e urla. Tutto battiti di indovinare che cosa pensasse poi quel viaggiatore fantastico, rapito tra i fiotti di fumo, stormi di faville, oscure forme di alberi e di casolari. Forse studiava il senso riposto dei bizzarri ed incomprensibili geroglifici ricamati sopra una borsa di viaggio ritta sul sedile di fronte a lui. Poiché vi teneva fissi gli occhi, di tanto in tanto muoveva le labbra, come chi tenta un calcolo, e quindi alzava le sopracciglia come chi trova di riuscire all'assurdo. Erano già passate alcune stazioni quando un nome, gridato, ripetuto nella notte, lo scosse. Una folata d'aria fresca gli disperse le fila sottili del ragionamento. Il convoglio era fermo e lo sportello aperto. Egli discese in fretta. Era il solo viaggiatore.
1: «Signore!» disse una voce rauca e vibrata. «È lei che va dai signori del palazzo?»
0: Questa domanda gli fu tratta a bruciapelo da un uomo che gli si piantò di fronte con la sinistra al cappello e una frusta nella destra.
1: «Ma, oh, perbacco!» disse colui grattandosi la nuca. «Chi deve essere allora?»
0: «Ma come si chiamano questi signori del palazzo?»
1: «Ecco, vede, da noi si dice i signori del palazzo, non si dice altro. Per esempio, a dire così per un 10 miglia tutto all'ingiro, capiscono. Lei, mettiamo, viene da Milano e allora è un'altra storia. Queste sono sciocchezze, io lo so benissimo il nome. Adesso, fidalo, noi povera gente non abbiamo tanta memoria. E poi un nome tanto fuori di proposito,
0: sarebbe a dire... Aspetti, lei taccia e non mi confonda.
1: Ehi, della lanterna!»
0: Un guardiano si avvicinò lentamente con le braccia penzoloni, facendo dondolare la sua lanterna a fior di terra.
1: «Non bruciarti i calzoni, che Vittorio non te li paga!» disse il giovanotto di poca memoria. «Tira su quell'empiastro di una lanterna! Qua, prestamela un momento!»
0: E dato piglio alla lanterna, la sbatté quasi sul viso al forestiero.
1: «Ah, è lui, tale e quale come mi hanno detto. Un giovinotto, occhi neri, capelli neri, nera, mica male anche la faccia. Bravo signore!»
0: «Ma chi ti ha detto?»
1: «Lui, il signore, il conte. Oh diavolo!» pensò colui. «Un uomo che non ho mai visto e che mi scrive di non avermi mai visto.» «Toh!»
0: esclamò l'altro lasciando cadere la frusta e cacciandosi la mano in tasca. «Proprio vero che più asino di così la mia vecchia non mi poteva fare neanche a volere. Il signor conte non mi ha dato un coso per farmi riconoscere. Ciao, vi...

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Antonio Fogazzaro. Malombra.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Marco Masini e Emma Chaplin. Ci vorrebbe il mare.
6: Ci

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
4: Little Tony riderà. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai, amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me.
5: Perché

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Trump della sospensione dell'operazione Project Freedom di scorta alle petroliere in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita. Da domani si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa al centro degli ultimi strali di Trump. Il pontefice danneggia i cattolici perché è a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. 50 anni fa il terremoto del Friuli, oggi la commemorazione con Mattarella. Alessio Galea.
2: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente Mattarella e la premier Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del sisma, anche un consiglio regionale straordinario.
1: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in procura a Pavia per essere interrogato, non risponderà ai PM, a confermato la difesa. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve, sono Eleonora da Scandicci. Vorrei segnalare a docenti, studenti e appassionati di scienze il sito eduscienze.com, dove è possibile trovare più di 300 interessantissime conferenze di argomento scientifico. Ripeto, eduscienze.com. Grazie Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 15. In punto.

0: Alfredo di Licola Giulia, Napoli. Ascolto Radio Margherita perché è la gioia di tutta la famiglia. Bella, bella musica. Grazie di esistere. Un bacione a tutti.
1: Radio Margherita, la gioia di tutta la famiglia, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: sua stella, la sua stella, le sue lune, la sua stella, la sua stella, la sua stella, la sua stella da ferro.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ci risiamo. Il Trump del tira e molla ha questa notte deciso di sospendere l'operazione di scorta delle navi lungo lo stretto di Hormuz. Perché? Perché, dice il presidente americano, ci sono forti progressi nei negoziati. Boh, la cosa più probabile è che appunto il capo della Casa Bianca abbia visto la opportunità e la necessità di stoppare questa pericolosa emissione che avrebbe portato quasi inevitabilmente poi a una recrudescenza delle ostilità, anche perché una nave porta container francese, ad esempio, poche ore fa è stata di nuovo colpita nello stretto. Ma ancora di più, secondo me, entra anche un altro aspetto. Tra poche settimane il leader americano dovrà andare in una visita ufficiale importantissima a Pechino a incontrare Xi Jinping. E si sa quanto siano importanti le relazioni tra Stati Uniti e Cina in questa fase, sono le due grandi potenze globali. Ebbene, la Cina poche ore fa, attraverso un incontro tra il suo ministro degli esteri e quello iraniano Araghchi, ha di nuovo riaffermato non solo la stretta alleanza strategica, il partner affidabile più forte è la Cina per l'Iran, ma anche chiesto un'immediata e definitiva cessazione delle ostilità nel Golfo Persico. Come dire, non scherziamo, noi siamo su questa linea e siamo con l'Iran. Poi fate quello che volete. E quello che volete per Trump in questo momento è avere un grande successo nella visita a Pechino. Quindi
1: ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Francesco, chiamo da Taurianova, Reggio Calabria. Vorrei lanciare questo appello con la speranza che qualche persona competente possa ascoltarlo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, al largo di Haifa, in Israele, è stato affondato un sommergibile italiano con 50 uomini a bordo. Non è stato mai fatto niente per il recupero di questi poveri ragazzi che si trovano là a 50 metri di profondità, mi sembra. Comunque l'appello è questo, che affinché il governo italiano, come mai non ha mai fatto niente per il recupero di questi uomini, e quindi dargli una giusta e onorata sepoltura. Grazie.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Loretta Goggi, Maledetta Primavera.
3: Che imbroglio se per innamorarmi basta un'ora. Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, se fa male solo a me. Che resta dentro di me?

0: Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Sono le ore 15 e 31 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Siamo da Cosenza. Gira come vuoi, cacata spirito. Gira finché vuoi, ma io qui ti aspetto. Un altro. Chi promette gentiluomo, chi mantiene galantuomo.
4: Franco Velardi di Palermo. Il vino buono sta nella botte piccola, però peccato che finisce presto.
5: Allora, buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Orri a Brindisi. Allora, vi vorrei dire un proverbio del giorno in italiano. Sono tre le cose che gabbano al villano: il piacere, la credenza e il clover piano. Forse avete capito, no? Vuol dire sono tre le cose che piacciono al villano: il piacere, la credenza e quando piove piano. Grazie a tutti voi e a Radio Margherita, sempre da Anna Maria Doria. Ciao.
6: Enzo Russo da Catania. Un proverbio. Frati e soro, tutto in tangasciolo. Cioè a dire, sia fratelli e sorelle finché le proprie cose si hanno nello stesso cassetto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Lara Fabian, Perdere l'amore.
1: Adesso andate via, voglio restare sola.

0: Ogni bambino ha il diritto di sentirsi parte della classe. Le differenze arricchiscono. Impariamo insieme, cresciamo insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Parlo con te che mi respiri sempre accanto, anche se da un po' di tempo siamo estranei in questo letto. Tu che nei silenzi hai soffocato la tua rabbia e con lo sguardo assente ti ripeti ne ho abbastanza. Dimmi se per caso alla mancanza hai dato un nome o se come me hai solo voglia di capire se poi restare uniti sia la giusta soluzione oppure dire basta senza giri di parole. Ma poi

respiri accanto e sono io a non respirare. Quello che succede non è semplice da dire. Fingere di amare non ha senso e dopo tutto non si è mai da soli a pagarne il

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Tema, se ci stai.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti. Lo scrive Trump sul suo social Truth. Molti media americani danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il delitto di Garlasco, mai visti i video intimi tra Chiara e Alberto Stasi che erano nel PC di famiglia, lo ha affermato Marco Poggi, fratello della vittima, ascoltato come persona informata sui fatti a Pavia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, invece Andrea Sempio, unico indagato. Botte e risposte in Spagna sull'approdo della nave con a bordo i casi di antivirus. La ministra della Sanità ha confermato che l'imbarcazione attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio, di parere opposto il presidente delle Canarie che respinge la possibilità. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a 69 anni. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui social. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.
3: Vilma Goic, se stasera sono qui.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Non ho parlato con mia suocera per 18 mesi. Non volevo interromperla.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma fra le esperienze vuote è una delle migliori.
1: L'angolo del sorriso.
2: È difficile fare delle vacanze intelligenti dopo 11 mesi di lavoro cretino.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Adriano Celentano. C'è sempre un motivo.
2: Se rido, se piango, ci sarà un motivo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Bungaro, cacciatori di orizzonti.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tommaso da Scauri. Volevo pregare Radio Margherita se più di qualche volta può mandare in onda questo messaggio, perché penso che sia in interesse di tutti quanti, di tutto il popolo, diciamo, italiano. Ci sono degli avvocati che abusano del loro potere, del loro ufficio, e praticamente così facendo rovinano la gente. Io penso che ci vorrebbe un tormentone per questa classe di avvocati, perché questi abusano proprio, sono almeno 40, 50, 60 anni che abusano del loro potere. Ma quando è vero che nasce, che so, una legge, oppure qualche motivo, qualche sistema, qualche meccanismo, perché questi debbono fare il loro lavoro, è vero, onestamente,

0: Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso. Tutto a posto.

0: è tutto a posto.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 16 e 24 minuti.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Guarentigia. Guarentigia. Significato: garanzia assicurata dalla legge.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Procrastinare. Procrastinare. Rimandare. Rinviare qualcosa per prendere tempo o semplicemente con l'intenzione di non fare quello che si dovrebbe.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Siesta. Siesta. Dallo spagnolo. Sesta, ossia mezzogiorno. Significato: riposo dopo il pranzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Affabile. Affabile. Persona con la quale si può parlare, che ascolta in modo cordiale o parla in modo amabile. Sinonimo di cortese, gentile.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo Stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti. Lo scrive Trump sul suo social Truth. Molti media americani danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il delitto di Garlasco, mai visti i video intimi tra Chiara e Alberto Stasi che erano nel PC di famiglia, lo ha affermato Marco Poggi, fratello della vittima, ascoltato come persona informata sui fatti a Pavia. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, invece Andrea Sempio, unico indagato. Botte e risposte in Spagna sull'approdo della nave con a bordo i casi di antivirus. La ministra della Sanità ha confermato che l'imbarcazione attraccherà a Tenerife sabato 9 maggio, di parere opposto il presidente delle Canarie che respinge la possibilità. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a 69 anni. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui social. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Elettra Lamborghini, a mezzanotte.
1: Perché non vieni più vicino? Mica siamo in una discoteca. Coi tuoi occhi da bambino, io ci vedo una stella cometa.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di domani situazione più stabile su tutta Italia dopo la perturbazione di oggi, domani maggior soleggiamento, giornata più sole in pianura, al mare, sole in montagna, sulle Alpi e sull'Appennino centrale qualche locale fenomeno diurno. Altrove andrà meglio con un aumento delle temperature, ci spingiamo anche fino a 24-25 gradi in alcune località. Per quanto riguarda fine giornata, peggiora sulla Sardegna, qui arriva un fronte con piogge sull'isola. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 16:57. Enrico Nigiotti, se cascasse il mondo. Precisa.

0: presto, per rivederci ancora.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Lord Byron? Quelli che non vogliono ragionare sono bigotti. Quelli che non possono sono degli sciocchi. E quelli che non osano sono degli schiavi. Sa cosa diceva Oscar Wilde? Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. Sa cosa diceva Giuseppe Garibaldi? Esordire con fermezza è già metà della battaglia.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Onofrio da Milano. Volevo lasciare una mia testimonianza. La strada. Ricordati che se la strada la trovi sempre in salita è solo perché sei destinato ad arrivare più in alto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Bada Bambina si sono confrontati oggi Wes e Little Tony. Confronti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 17:23.

canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Gherita Musica Italiana presenta
1: Malala, premio Nobel per la pace.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: A nord del Pakistan c'è una valle così ricca di acqua e di vegetazione da ricordare il giardino dell'Eden. Montagne, cascate di acqua cristallina, prati fioriti, frutteti e miniere di smeraldi che negli anni hanno attirato popoli da tutta l'Asia. Nulla che faccia pensare alla guerriglia dei talebani che nel 2007 l'ha invase. Vennero chiuse le scuole, proibita ogni forma di divertimento, imposto il burka alle donne. Malala nasce in questa terra, la valle dello Swat, nel 1997. Ha vissuto sulla propria pelle la negazione dei suoi diritti e fu costretta a lasciare la sua casa e a rifugiarsi con la sua famiglia in un'altra città. Ma ancora in fuga, Malala si appassiona al giornalismo e nel 2008 diventa corrispondente in incognito per la BBC Urdu, documentando le condizioni di vita in Pakistan e le limitazioni quotidiane per donne e bambini. Nel 2011 Malala riceve dal governo pakistano il premio Nobel per la pace. I talebani ormai si sono ritirati in zone isolate e la sua famiglia può rientrare nella città natale, dove lentamente ripartono tutte le attività e le ragazze possono tornare a scuola, che raggiungono ogni giorno a bordo di un furgone telonato. Ma il 9 ottobre 2012 un ufficiale intima lo stop all'autista per un controllo di routine. Nel frattempo un uomo armato sale dalla parte delle ragazze chiedendo chi sia Malala. Nessuna risponde, ma le bambine più piccole si girano istintivamente a guardarla e l'uomo spara più volte nella sua direzione. Alcune bambine restano ferite e Malala viene colpita alla testa. Viene trasportata in gravi condizioni all'ospedale più vicino e il premier pakistano la fa portare con un elicottero all'ospedale di Birmingham in Inghilterra. Qui Malala sopravvive, dal letto dell'ospedale continua a studiare e riceve migliaia di lettere di incoraggiamento da parte di tutto il mondo. Nel dicembre 2012 il presidente pakistano annuncia la creazione di un fondo in onore di Malala di 10 milioni di dollari destinati all'educazione. Malala riceve altri premi e riconoscimenti internazionali e nel 2015 apre una scuola in Libano per i rifugiati siriani. Nel 2020 si laurea all'Università di Oxford in filosofia politica, mantiene il suo impegno politico e nel 2021 annuncia una nuova collaborazione professionale con la Apple per un format digitale dove crea storie per ragazze, disponibili in più di 20 lingue.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Malala, premio Nobel per la pace.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura. Orietta Berti. Futuro.

0: L'infanzia è fatta per sognare, non per lavorare. I bambini non dovrebbero avere turni, ma compiti e giochi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Paolo Rossi. In Italia si sta male.
1: In Italia ci sta il mare. Per nuotare, per pescare. Con le spiagge tutte bianche, gli ombrelloni stesi al sole. In Italia si sta bene, in Italia ci sta il sole. Per asciugarsi quando piove, con la frutta di stagione, con le pesche, le albicocche da mangiare quando hai fame. Ma guarda un po', che fortuna stare qua, in mezzo a tanta civiltà. Boh.

0: ma poi torno però, ogni tanto.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Mina, grande, grande, grande.
2: Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro. In un attimo tu sei grande, grande, grande. Le mie pene non me le ricordo.

0: amo.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Sono Patrizia da Genova, volevo fare un appello chiedendo al ministro dell'istruzione se può mettere delle persone, chiaramente delle persone specializzate, quindi psicopedagogisti, psicologi, psichiatri, per valutare l'idoneità degli insegnanti dalla scuola primaria alla scuola secondaria, perché nessuno valuta la loro idoneità. E sappiamo che loro insegnano la materia per cui hanno studiato, quindi la disciplina che conoscono, però questo non significa saper insegnare ben altro. Io posso conoscere il francese, ma se non so insegnare, il fatto che conosco il francese, questo per fare un esempio, non serve a niente.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita. Paolo Vallesi, le persone inutili.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 17:55.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. L'amore e l'odio non sono ciechi, bensì abbagliati dal fuoco che essi stessi apportano.

0: Dunkirk, neve sporca.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi. Ma che bella metafora

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il delitto di Garlasco, Marco Poggi nella sua deposizione in procura a Pavia ha difeso l'amico Andrea Sempio, ma alcune intercettazioni fatte ascoltare dai PM complicherebbero la posizione del 38enne. Avrebbe tentato un approccio rifiutato da Chiara. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario riprenderanno i bombardamenti, ha scritto su Truth il presidente americano Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicino un accordo. Secondo la Casa Bianca, la firma potrebbe arrivare entro 7 giorni. La premier Meloni e il presidente Mattarella gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni dal terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Calcio, Champions League, all'Allianz Arena si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal a fischio d'inizio alle 21. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Otto Om.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825. Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: Musica italiana in tutta Italia.
6: Finley, quello sbagliato.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Giuseppina, chiamo da Palermo. Vorrei rispondere alla signora, che mi è sembrato un po' medievale, che dice che la felicità in una famiglia risiede solo quando la donna sta zitta, cioè dai tempi appunto della donna angelo del focolare. I tempi sono cambiati, basterebbe solo un po' di educazione da tutti i membri della famiglia per essere veramente felici, senza che la donna debba venir meno a quelli che sono le sue ideologie. Grazie.
2: Gigi D'Alessio, portami con te.
3: Ma quante cose sono state scritte sull'amore e quanti sono i giorni belli da dimenticare. Ma adesso portami con te.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Lorenzo Salvetti. Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Prof. Michetti, eccolo qua, un altro assessore condannato per aver guidato le gare, gli appalti comunali. Ma ho letto la sentenza della Cassazione, ho capito poco però, c'è gara, non c'è gara, c'è il reato, non c'è il reato, incanto, non incanto.
3: Pulce, manipolare le gare, interferire nelle aste pubbliche fa scattare sempre il reato di turbata libertà degli incanti, punito dall'articolo 353 del codice penale.
2: Ah, ora ho capito. Quindi il reato scatta solo se c'è una gara. E allora, eccolo l'escamotage. Faccio una gara, ma sul bando utilizzo un altro nome, non lo chiamo gara, e così non incorro nel reato. Fatta la legge, trovato l'inganno.
3: Pulce, non funziona così. Quell'assessore è stato condannato, perché se ci sono dei criteri vanno osservati, non li puoi manipolare. Qualunque sia il nome, il reato scatta ugualmente.
2: Ecco, svelato l'inganno. Prof. Michetti, ho capito. Non conta il nome, ma la sostanza.
3: Pulce, sa cosa diceva Abraham Lincoln? Potete ingannare tutti per qualche tempo, o soltanto alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per sempre.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
4: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Johnny Holiday.
0: Radio Margherita, per la memoria.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Lì. Impariamo a staccare per riconnetterci davvero con chi ci sta accanto.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Piero Marras. Una serata in rima.
2: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima, quasi magica. L'avevamo già fatta.

liberaci dal male, liberiamoci. È il momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto

classe, sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti, poi ti piacerà. Ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Luca Bonaffini, quando?

0: Adriano Celentano. Canzone.
1: Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 19 e 53 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Il delitto di Garlasco, sempio intercettato, ammette di aver tentato un approccio rifiutato da Chiara. Oggi, ascoltato a Pavia come persona informata sui fatti, il fratello di Chiara, Marco Poggi, che ha difeso l'amico, unico indagato. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina per porre fine alle ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. Pronto un memorandum, Trump, ottimista, firma già la prossima settimana. Cauta Teheran, alcuni punti non accettabili. A Gemona la commemorazione per i 50 anni del terremoto che sconvolse il Friuli. Sentiamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
4: Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
3: Calcio, questa sera il ritorno di Bayern Monaco PSG semifinale di Champions League. Chi vince vola in finale contro l'Arsenal, si parte dal 5-4 in favore dei francesi. E da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
6: Riccardo Cocciante. Ho 20 anni con te.
7: Ho 20 anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

0: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.
1: Albano e Romina Power. Ci sarà.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Monopoli, mi riferisco a quelle conduttrici di talk show televisivi che si professano a difensore delle donne, della violenza, tutti i giorni, ogni volta che fanno la trasmissione, che si devono solo vergognare a condurre trasmissioni in cui si fa inno solo alla violenza. Non fanno altro che istigare uomini, donne alla violenza. Non è di questo che abbiamo bisogno. Grazie.
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Anastasio.
1: Generale.
2: Generale dalla radiolina. La sento urlare, ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto nessuno chiede aiuto e non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e c'hanno sangue freddo come rettili. Ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me, che l'uniforme è diversa dei tuoi fratelli, partiti già da un anno ma che non torneranno. Diversa è la bandiera ed uguali sono i fardelli, quelli che ti dicono che t'odio che ne sanno, ma che ne sanno loro?

0: sei la prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina un fratello partito di prima mattina, è diretto alla collina. E dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile.
1: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
2: Sono le ore 20 e 23 minuti.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Righeira, l'estate sta finendo.
1: L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo

0: Benvenuto, benvenuto come ogni giorno. Il Cavaliere Pignatella è con noi, come sempre, per commentare le notizie del giorno. Buongiorno, Cavaliere.
1: Allora, io saluto a tutti quanti e oggi particolarmente gli amici di Gallipoli.
0: Gallipoli e tutti gli altri, Cavaliere, come mai proprio Gallipoli?
1: C'è un motivo, perché io a Gallipoli ho un cugino di Gallipoli.
0: Ah, un cugino a Gallipoli, non lo sapevo. Ma come si chiamano gli abitanti di Gallipoli, Cavaliere?
1: Galliani.
0: Galliani?
1: Galliani, infatti molti sono melanisti perché sono vicini a Galliani.
0: Vabbè, vabbè, Cavaliere, andiamo avanti. Ecco, con uno spunto ci scrive il signor Raffaele da Aversa, in provincia di Caserta, e scrive a lei, Cavaliere Pignatella, anzi lo chiama maestro addirittura, perché Raffaele, nostro ascoltatore di quella zona, vuole ascoltare da lei, dal saggio Cavaliere, un commento sulle movide serali. Cavaliere, cosa sono le movide serali? O meglio, glielo anticipo io, poi lei fa il commento. Per movida, come lei sa, un termine nuovo che è entrato nella lingua italiana un po' da qualche anno, è una situazione di animazione, di divertimento, di vita notturna giovanile all'interno di una città dove si riuniscono i giovani d'oggi. Cavaliere, un suo commento sulla movida.
1: Dunque, praticamente la vera verità è che questi poveri ragazzi sono poveri. Questi ragazzi
0: perché sono poveri?
1: Sono poveri perché si riuniscono in questi luoghi, perché sono in attesa del pulmino praticamente, che li prende per portarli nei campi di pomodori a raccogliere pomodori, a raccogliere zucchine, e aspettano praticamente tutto quanto questo caporale, si dice in gergo, che praticamente le assume, e loro sono messi tutto là davanti al locale, tutto fermi, aspettano.
0: Ovviamente non hanno proprio l'intenzione di andare a lavorare, anzi,
1: ma quando aspettano, scusa, lei vede che si muove? No. Che ballano? No. Canta? No. Sono fermi.
0: Secondo lei aspettano che qualcuno che li porti a lavorare?
1: Ma perché sono disoccupati? Perché se lavorassero non sarebbero lì. Se volessero che si divertire, sarebbero dentro la discoteca, sarebbero dentro il cinema, ma sono fuori, sono in mezzo alla strada. Cioè, perché? Perché aspettano quello che viene col pulmino e la carica sopra il pulmino, andiamo a lavorare.
0: Questa è la sua opinione, noi andiamo avanti con le notizie, quelle vere. Parliamo voltando pagina dello scandalo, a vedere, che in questi giorni è sulla bocca di tutti, e dico sulla bocca perché stiamo parlando di qualcosa che mangiamo, è la famosa mozzarella di bufala. Si dice che il presidente di un consorzio è stato, come dire, sorpreso ad alterare la quantità del latte di bufala che deve essere presente nella famosa mozzarella, e si parla di annacquamento, e quindi è in Campania in atto una guerra sulla mozzarella. Cavaliere, mi commenti questa notizia?
1: Queste persone sono innocenti e queste persone hanno ragione, perché l'hanno detto prima, l'hanno scritto sopra le mozzarella, c'è scritto questa è una bufala, ma lo dicono tranquillamente, c'è il latte, no, è come le sigarette. Nelle sigarette cosa c'è scritto? Questo fumo uccide, la gente lo sa e se la compra lo stesso. Nelle mozzarella che c'è scritto? Attenzione, questa è una bufala, la gente lo sa e se la compra lo stesso. Quindi la colpa non è praticamente dei presidenti, la colpa è dei cittadini che non sanno leggere.
0: Bene, quindi come dire, c'è stato questo avvertimento, c'era quindi in effetti una bufala e la gente non se ne accorgeva, qui non ha niente da recriminare.
1: Non può recriminare perché è stata avvertita prima.
0: Cavaliere, ma la bufala chi è poi come animale? Com'è? Chi è il
1: bufala? Allora, come la cavalla è la moglie del cavallo, come l'asino è la moglie dell'asino, la bufala è la moglie del bufalo. Cosa bagliare?
0: Sì, se il bufalo è la bufala.
1: È logico.
0: Qual è la differenza, diciamo, fisica?
1: E dunque, che praticamente la bufala, essendo femmina, sì, ha le tette di bufala.
0: E quindi qual è il verso usuale? Fa così. Il bufalo invece?
1: Perché è più maschio, infatti si trova in America. Famoso il bufalo Bill, il bufalo John, il bufalo Jet. Questo è nell'America.

0: Vi dà appuntamento a domani allo stesso orario.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Blanco, tanto non rinasco.

0: pazzesco.
1: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Mara e chiamo da Firenze. Mi riferisco all'appello di quel signore che ho sentito un attimo fa, che invita a non incendiare i boschi perché gli alberi sono preziosi, e condivido tutto quello che ha detto. Ma vorrei far riflettere anche sulla morte atroce che fanno milioni di animali bruciati vivi. Soltanto questa crudeltà dovrebbe impedire di dare fuoco ai boschi. Grazie Claudia Margherita, grazie tanto. Ciao.
1: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Non mi basterà un minuto, non mi chiuderò.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il delitto di Garlasco, sempre intercettato, ammette di aver tentato un approccio rifiutato da Chiara. Oggi, ascoltato a Pavia come persona informata sui fatti, il fratello di Chiara, Marco Poggi, che ha difeso l'amico, unico indagato. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina per porre fine alle ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. Pronto un memorandum, Trump, ottimista, firma già la prossima settimana. Cauta Teheran, alcuni punti non accettabili. A Gemona la commemorazione per i 50 anni del terremoto che sconvolse il Friuli. Sentiamo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
1: Calcio, questa sera il ritorno di Bayern Monaco PSG semifinale di Champions League. Chi vince vola in finale contro l'Arsenal, si parte dal 5-4 in favore dei francesi. E da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 20 e 57 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
5: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
2: Articolo 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle Camere e dagli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.
1: Radio Margherita, per la libertà.

0: Sono Mirko di Bolzano e io ascolto Radio Margherita semplicemente perché è bella. Un saluto a tutti.
1: Radio Margherita si ascolta perché è bella anche a Bolzano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Negramaro, mentre tutto scorre.
4: Usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, sono Matteo e chiamo d'Ercolano. Un piccolo messaggio a tutti gli ascoltatori. Adesso sono in auto con una mia amica Eleonora e la vita mi sembra stupenda. A volte basta davvero poco per essere contenti. Stiamo sempre a pensare ai vari problemi che abbiamo, alle nostre. Cioè, a volte bisogna soltanto rilassarsi, guardarsi attorno, guardare quello che si ha e godere di quello che si ha. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Luca Di Risio.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Luca Di Risio.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Fragole, ciliegie e miele. Per le mie mani. Sparirò.
2: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu.
3: Dici che?

0: tu.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 21 e 32 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Marco Mengoni, Due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
1: Per eliminare l'odore provocato dal fumo di sigaretta, metti nella stanza una ciotola piena di aceto e lasciala lì tutta la notte.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Ogni corpo merita rispetto, indipendentemente dalla forma o dalla taglia. Le parole possono ferire. Scegliamo la gentilezza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Cordio, la nostra vita.

0: notizie.
1: Il delitto di Garlasco, sempre intercettato, ammette di aver tentato un approccio rifiutato da Chiara. Oggi, ascoltato a Pavia come persona informata sui fatti, il fratello di Chiara, Marco Poggi, che ha difeso l'amico, unico indagato. La guerra tra Stati Uniti e Iran, intesa più vicina per porre fine alle ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz. Pronto un memorandum, Trump, ottimista, firma già la prossima settimana. Cauta Teheran, alcuni punti non accettabili. A Gemona la commemorazione per i 50 anni del terremoto che sconvolse il Friuli. Sentiamo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
2: Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi. Un insegnamento qui manifestato in Friuli che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
1: Calcio, questa sera il ritorno di Bayern Monaco PSG semifinale di Champions League. Chi vince vola in finale contro l'Arsenal, si parte dal 5-4 in favore dei francesi. E da Nicola Compagnone è tutto, una buona serata.
3: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
5: Ciao, sono Anarella, chiamo dalla provincia di Cagliari e vorrei fare una... non so come spiegarmi, nessuno parla di quei bambini maltrattati, scuole, asili. Io sono una di quelle che ha subito abusi da parte non solo del collegio, che c'erano solo donne, e mi vergogno, dopo 46 anni ancora io mi porto i segni e non riesco a capacitarmi di quello che ho subito. Grazie. Spero che quelle persone, non so come dormano la notte. Ciao, ciao Deslo, ciao.
4: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Jack Savoretti, io che non vivo senza te.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, temporaneo miglioramento del tempo sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole, una giornata con cielo parzialmente nuvoloso. Da segnalare però in mattinata qualche isolato disturbo all'estremo sud e nel corso poi del pomeriggio sera qualche piovasco sui settori alpini, nelle aree interne del sud Italia, così come rovesci di pioggia verso sera interesseranno la Sardegna. Le temperature massime diurne diffusamente saranno comprese fra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Edoardo Bennato.
4: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Un giorno insieme con Edoardo Bennato. Torna fra un'ora.

0: l'indovinello del giorno.
1: Monta in bestia anche quando è calmo. La risposta è il fantino.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Mino Reitano, la pura verità.
5: Ti voglio proprio dire.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Franco Battiato, e ti vengo a cercare.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Bruno, mi chiamo da Napoli. Devo dire che in effetti avere una partita IVA oggi è una cosa allucinante. I tributi sono esagerati, se vuoi pagare tutto, ogni 100 euro che incassi, forse 20 euro di guadagno sono i tuoi, tra IVA, INPS, IPES, IRAP, IRES, INAI, addizionali comunali, addizionali regionali e utente. Praticamente c'è tutto quello che incassi e devi spendere per le spese. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22 e 25 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Antonio Fogazzaro, Malombra.

0: Uno dopo l'altro, gli sportelli dei vagoni sono chiusi con impeto. Forse penso a un viaggiatore fantastico dal ferro destino che ormai, senza rimedio, porterà via lui e i suoi compagni nelle tenebre. La locomotiva fischia. Colpi violenti scoppiano di vagone in vagone sino all'ultimo. Il convoglio va lentamente sotto l'ampia tettoia, esce dalla luce dei fanali nell'ombra della notte, dai confusi rumori della grande città, nel silenzio delle campagne addormentate. Si svolge sbuffando, mostruoso serpente tra il labirinto delle rotaie, sinché, trovata la via, precipita per quella e urla. Tutto battiti di indovinare che cosa pensasse poi quel viaggiatore fantastico, rapito tra i fiotti di fumo, stormi di faville, oscure forme di alberi e di casolari. Forse studiava il senso riposto dei bizzarri ed incomprensibili geroglifici ricamati sopra una borsa di viaggio ritta sul sedile di fronte a lui. Poiché vi teneva fissi gli occhi, di tanto in tanto muoveva le labbra, come chi tenta un calcolo, e quindi alzava le sopracciglia come chi trova di riuscire all'assurdo. Erano già passate alcune stazioni quando un nome, gridato, ripetuto nella notte, lo scosse. Una folata d'aria fresca gli disperse le fila sottili del ragionamento. Il convoglio era fermo e lo sportello aperto. Egli discese in fretta. Era il solo viaggiatore.
1: «Signore!» disse una voce rauca e vibrata. «È lei che va dai signori del palazzo?»
0: Questa domanda gli fu tratta a bruciapelo da un uomo che gli si piantò di fronte con la sinistra al cappello e una frusta nella destra.
1: «Ma, oh, perbacco!» disse colui grattandosi la nuca. «Chi deve essere allora?»
0: «Ma come si chiamano questi signori del palazzo?»
1: «Ecco, vede, da noi si dice i signori del palazzo, non si dice altro. Per esempio, a dire così per un 10 miglia tutto all'ingiro, capiscono. Lei, mettiamo, viene da Milano e allora è un'altra storia. Queste sono sciocchezze, io lo so benissimo il nome. Adesso, fidalo, noi povera gente non abbiamo tanta memoria. E poi un nome tanto fuori di proposito,
0: sarebbe a dire... Aspetti,
1: lei taccia e non mi confonda. Ehi, della lanterna!»
0: Un guardiano si avvicinò lentamente con le braccia penzoloni, facendo dondolare la sua lanterna a fior di terra.
1: «Non bruciarti i calzoni, che Vittorio non te li paga!» disse il giovanotto di poca memoria. «Tira su quell'empiastro di una lanterna! Qua, prestamelo un momento!»
0: E dato piglio alla lanterna, la sbatté quasi sul viso al forestiero.
1: «Ah, è lui! È lui! È lui, tale quale come mi hanno detto! Un giovinotto, occhi neri, capelli neri, nera, mica male anche la faccia, bravo signore! Ma chi ti ha detto? Lui, il signore, il conte! Oh diavolo!» pensò colui, «un uomo che non ho mai visto e che mi scrive di non avermi mai visto!» «Toh!» esclamò l'altro lasciando cadere la frusta e cacciandosi la mano in tasca. «Proprio vero che più asino di così la mia vecchia non mi poteva fare neanche a volere. Il signor conte non mi ha dato un coso per farmi riconoscere. Ce l'ho ben qui.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Antonio Fogazzaro. Malombra.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Fiordaliso. Non voglio mica la luna.

Lucio Battisti, Innocenti Evasioni. Che sensazione di leggera follia sta colorando l'anima mia.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Anna e telefono da Milano. Volevo dirgli al sindaco di Milano: come mai in centro a Milano abbiamo tutti i barboni seduti su tutti vicino i negozi? È una vergogna. Non si può camminare, ci sono letti, cani e barboni. Ma questa è Milano, la città europea? Volevo parlare col sindaco Sala di fare un giro in Piazza del Duomo. È una vergogna.
2: Davide Rossi, le cose che non sai.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri, ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: farei di tutto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 6 maggio. Sono le ore 22 e 52 minuti. Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.
2: Yolanda Lo Mauro, in ogni angolo di me.
3: Dicono che

Io mi chiamo Tore, chiamo dalla Sardegna, Sassari, e devo dire che ho scoperto questa radio soltanto adesso. So che esiste più da 50 anni e me ne rammarico moltissimo, perché è una radio veramente come la desideravo io, pulita, tranquilla, senza schiamazzi, senza... insomma, l'ho trovata eccezionale.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E siamo alla solita alternanza, speranza e timori. Questa mattina ci siamo lasciati pensando che in qualche modo si fosse vicini a un'intesa tra Stati Uniti e Iran, tant'è che i mercati stavano già festeggiando, le borse andavano su di punti percentuali pieni e il costo al barile del petrolio scendeva a rotta di collo. E qui adesso sta cambiando tutto, perché l'Iran in poche righe d'agenzia fa sapere che alcune parti delle proposte americane sono inaccettabili, e che riporta tutto, è il caso di dirlo, in alto mare. E questa è la questione di fondo, che stiamo parlando non di una partita, non di un match, non di un snervante gioco di società, stiamo parlando di una guerra che è in una fase di tregua precaria, col tentativo da parte di tutti, perché nessuno sta vincendo, di trovare una via d'uscita. Ma è chiaro che da una parte Trump ha un'opinione pubblica da convincere del fatto che valeva la pena muovere guerra all'Iran, e quella guerra è stata vinta, perché a novembre ci sono le elezioni di medio termine su cui si gioca tutto il presidente americano, e dall'altra parte c'è la Repubblica Islamica, che ha semplicemente la necessità di sopravvivere o perire di fronte a questa sfida, a questa minaccia, a questa guerra mossa, non dimentichiamolo mai, non solo dagli Stati Uniti ma anche dagli arcinemici di Israele. E questa è la questione di fondo, che nel momento in cui noi siamo spettatori, come fosse un tragico, in questo caso, incontro di tennis, vediamo la pallina delle trattative andare da una parte e dall'altra, ma non sappiamo mai davvero come le cose finiranno, a meno che non prevalga alla fine un grande mediatore e tutti guardano verso Oriente, la Cina.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ornella Vanoni, c'è qualcosa che non...

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Giordana Angi. Dammi un bacio.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Marco Rotelli e Carmen Pierri. Vorrei volare. Milioni di

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Marilena da Napoli. Il mio proverbio è: nessuno ti riciclava la faccia che sei più bella di me. Traduzione: nessuno mai ti dirà tu sei più bella di me.
4: Mi chiamo Pina Tandoi e parlo da Milano, però sono una pugliese. E allora il mio proverbio è in dialetto: se ce ne dobbiamo andare, aspetta, cingenmaci, sciamangin, cinangenmaci, nangene sciamacenno. E tradotto in italiano: se ce ne dobbiamo andare, ce ne andiamo, se non ce ne dobbiamo andare, non ce ne andiamo. E questo è proprio pugliese, direi, oltre del mio paese.
5: Sto chiamando da Cagliari, dalla Sardegna, e il proverbio è: crovo con crovo, non se ne boga tassogo. Tradotto in italiano significa che tra potenti non si fanno del male.
6: Ciao a tutti, sono Giuliana dalla Calabria. Il proverbio qui è: quando due si vuono, cento un ci puono. Cioè, quando due, un uomo e una donna, si desiderano, vogliono stare insieme, non ci possono cento altri a distoglierli.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Francesco Renga,

0: Capire il valore del denaro è un passo verso l'indipendenza. Investire in conoscenza oggi significa risparmiare errori domani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Renato Zero. Zero il folle.
3: Che ci faccio con raggio di sole? Che ci faccio di tante parole? Che ci faccio con questo presente e una fetta di niente? Se non ho sufficienti ragioni per far muovere certe emozioni,

in un bimbo, in una storia pulita e nel cuore di una puttana così vera ed umana.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marilena da Milano. È vero che la radio in genere, ma soprattutto anche Radio Margherita, ma anche altre radio libere, hanno più contatto con la gente comune, diciamo. Ecco, però volevo rispondere a quel ragazzo, quel giovane che telefonava da una città della Sicilia, non mi ricordo quale, e diceva che gli uomini hanno paura delle donne. Ma guarda che noi sono secoli che noi donne abbiamo paura degli uomini, perché ci sono sempre comportati male, schiavizzandoli, ritenendoci essere inferiori. Adesso i social stanno in modo sbagliato istruendo o influenzando, diciamo, non istruendo, perché l'istruzione è un'altra cosa, influenzando tutti, sia maschi che femmine. Non so le nuove generazioni cosa verrà fuori, perché non hanno passato quello che abbiamo passato noi. Comunque sono sempre stati gli uomini che erano padroni in casa, salvo qualche belva, perché un po' di belve donne ci sono in giro qua e là.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Durante uno spettacolo comico. Bene, ho finito le battute che avevo in serbo. Adesso comincio con quelle in croato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un tesoro non si ricorda più tanto bene di avere un amico.
1: L'angolo del sorriso.
2: La differenza tra un genio e uno stupido è che il genio ha dei limiti.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, è un minuto.

0: Radio Margherita.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
2: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Caterina Caselli.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Caterina Caselli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: 100 giorni, Insieme a te non ci sto più, Nessuno mi può giudicare, Perdono, Sole spento e Sono bugiarda.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Bianca Azzei.

0: Massimo Ranieri. Preghiera per lei.
1: Preghiera nella notte serena. C'è un miraggio di luna, un ricordo di lei.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte e 26 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Scandalo. Scandalo. Dal latino tardo, scandalum, impedimento. Significato: azione che dà occasione di errore o di peccato. Cattivo esempio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Elisir. Elisir. Dall'arabo al-iksir, la pietra filosofale. Dal greco xeros, secco. Significato: farmaco composto di sciroppi e alcolati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fistola. Fistola. Dal latino fistulam, di etimologia incerta. Significato: in medicina significa lesione a forma di canaletto più o meno sinuoso, spesso causata da uno stato patologico locale o dalla presenza di un corpo estraneo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trotto. Trotto. Significato: andatura in cui il cavallo poggia alternativamente sugli zoccoli in diagonale, ossia zoccolo sinistro posteriore e zoccolo destro anteriore, e viceversa.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Emma, telefono da Milano. Vorrei dire la mia idea su tutti i reati che continuano a commettere. Il problema è che non c'è severità e non c'è la certezza della pena. Sono queste le due cose importanti di questi maledetti che continuano a delinquere.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Gianni Morandi, Vento.
3: Senti questa pioggia.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 7 maggio. È mezzanotte e 52 minuti.
1: Radio Margherita, amica fedele. Sergio Cammariere, solo per te.

0: Sono Chiara dalla Calabria. Io ascolto con piacere Radio Margherita perché dà spazio a cantanti quasi dimenticati come Leonardo, Don Bacchi, Franco Simone e anche nuove voci. Grazie per le emozioni che provo. Viva Radio Margherita e buon lavoro a tutti.
1: Radio Margherita ti fa provare emozioni anche in Calabria.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giovanni Caccamo.
4: È arrivata la notte, noi siamo vicini. Siamo due territori che hanno perso i confini. Fermo sulla tua pelle, mi abbandono al presente. E mi piaci così, come sei veramente. Mi avvicino al tuo corpo per poterlo capire. Mentre fisso i tuoi occhi e non so più cosa dire. Ogni punto che sfioro cambia forma al tuo viso. Stringi forte le labbra, poi mi accenni un sorriso. Non interpreto amore, non so bene cos'è. Ma non voglio mentirti, puoi fidarti di me. Non esiste inganno, non c'è più

0: Un giorno insieme con
1: Giovanni Caccamo.
0: Torna fra un'ora.
2: Ricchi e poveri. Mamma Maria.
0: Un gatto bianco con gli occhi blu. Un vecchio vaso sulla TV. Nell'aria il fumo delle candele. Due guance rosse. Rosse come mele.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Marco Masini. E poi ti ho visto cadere.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Laura da Milano, volevo rispondere alla donna che ha lasciato il messaggio dicendo che le devianze sessuali, facendo l'esempio di una donna lesbica che poi per una conversione è diventata etero, le ricordo, dicendo che si curano con la psiche, le consiglio vivamente di andare a informarsi che cosa vuol dire psiche, che cosa vuol dire devianza sessuale, e le consiglio vivamente di informarsi che per fortuna la devianza sessuale riguarda pedofilia, riguarda violenza sulle donne, ma non riguarda nessuna forma di omosessualità, perché l'omosessualità è una forma d'amore.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Francesca Michielin, una donna.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Piero Angela sulle tracce della scienza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Ci sono persone che entrano a far parte della nostra vita perché ci ispirano, ci incuriosiscono e ci affascinano con il loro sapere. Alcune di queste persone abbiamo la fortuna di conoscerle dal vivo, altre invece siamo destinate a non incontrarle mai. Eppure hanno un posto speciale nella nostra coscienza perché ci hanno emozionati, ci hanno accompagnati in lunghi viaggi che senza di loro non avremmo potuto intraprendere. È il caso di Piero Angela, un uomo che traboccava di passione e generosità, un animo avventuroso che ci ha condotti in esperienze uniche, viaggiando in luoghi remoti e in tempi lontani. Piero Angela nasce nel 1928 a Torino. Negli anni 50 inizia a lavorare in Rai, collaborando prima come cronista al giornale radio, poi facendo il corrispondente da Parigi per il telegiornale e nel 1976 è conduttore del TG2. Ma noi lo ricordiamo soprattutto per i suoi programmi di divulgazione scientifica come Quark, Viaggio nel Cosmo, Il pianeta dei dinosauri, Super Quark, Ulisse e ancora centinaia di trasmissioni televisive incentrate sul tema della natura, dell'uomo e del mondo animale. Non tutti sanno che Piero Angela è stato anche compositore di musica. A 9 anni iniziò lo studio del pianoforte, ma trovò l'insegnamento molto noioso, finché non iniziò da autodidatta. Sperimentava, provava. Un giorno incontrò un violinista che gli suggerì un modo diverso di far scorrere le dita sul pianoforte e la mente si aprì, soprattutto quando scoprì il jazz. Ecco, questa apertura di spirito, questa viva curiosità, le argomentazioni e l'umiltà con cui affrontava le critiche lo hanno accompagnato per tutta la vita nei vari campi del sapere e con la sua ricerca ha accompagnato anche noi. Viviamo in un mondo intrecciato, come diceva lui, dove tutto si influenza reciprocamente. Avere una visione ampia delle cose, conoscere la genetica, la fisica, la psicologia, ci permette di comprendere meglio il comportamento umano, di conoscere come nasce l'uomo, di sapere com'è iniziato l'universo e di interrogarci sul senso della nostra vita. Piero Angela ha vissuto fino a 93 anni e ci ha lasciato un degnissimo erede, Alberto Angela, il quale il giorno del funerale del padre disse che per tutta la vita gli è sembrato di stare accanto a Leonardo da Vinci. Non a caso una delle frasi a cui Piero Angela era affezionato è proprio di Leonardo da Vinci e diceva così: siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Piero Angela sulle tracce della scienza.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Radio Margherita per la cultura.
4: Enrico Ruggeri, Primavera a Sarajevo.
5: La balalaika, la balalaika. Dentro alle case mutilate dalla faida.

0: Ogni acquisto è una scelta. Pensiamoci due volte. Scegliere prodotti etici fa bene a noi e al pianeta.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lea Gavino.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Giuseppe Sergi da Trapani e penso che oggi uno dei problemi principali che affonda la nostra Italia è quello della mancanza di meritocrazia e l'eccesso invece di raccomandazioni e di corruzione. Non per questo siamo il primo paese in Europa per corruzione. Dovrebbe esserci più meritocrazia e meno favoritismi personali. È così che poi ovviamente abbiamo il medico che porta la garza del prossimo del paziente, i funzionari, i prezzi e quant'altro. Dunque ci vorrebbe davvero più meritocrazia, premiare quella per far sì che le cose possano andare meglio. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 7 maggio. È luna. È 53 minuti.